0: to madu de fasali kwa nzala.
1: Mopa o mokonzi, bonsoir.
2: Ah, on nou alè.
1: On nou alè te prezè.
2: Alè yo.
1: Prezè nan nou alè te prezè.
2: Ah, ti.